che fa mormore il moto. O tu ha quel maolo tu è che ha fini che ha uato ho facamo ui che fa le mahaki si cao fai ngata ia si cao tu ha usia fa te he che si cao fa poate o tu ha e te maoto e tangi che ha hai o koe pea e whakamo ui o ko mau hola atu ki ai ke hawa atu e ki tāpa ki nā e tonga katokotoa pe i ngai pe tu opunai ai tāpa ki nā mai honuani o whakatatau ko whakamo mau lotu e he pia kini ke hako mai ho pure o whai i he maungu Malo, malo, malo. O fatu e a fiona. Yo me tamai a o maro mari e ma oni. Amen. Pat poki ai pa malo lahi. Ki he pau tai ha mai. Konga ma upeka te maua e malere mai kieni. O fai fatongia. Ki he reo o e masani. Ki he ofa. Beg here, fight a cow, the little final, but my marriage in Mona family. A peg here, Toma Hanoka. O quarter and Mofala, he tell my fight a cow, Kama Hanoha, Bogani, Safini, the fire to a proclam, I must say. Malo, for far to a motor room, for too low.

0: Io che tanto mi vuoi mi dite, tu e tu mi dite uafitu, tu e tu mi dite uafitu, e dai mi dite che è valo, tu e tu mi dite uafitu che è valo, parlo a voi tau cao mai che è fiafini, per amore mia mai che tau polo calama coia per amore fifili che è cao, per amore hufa la lupe, per amore tui che o tua che è fiafini, che tava che per guavle lei a tui a chi apina, che te che butolo che tua be, ecco è facile di attui mal di butolo, e popo a chi coia per me che è fifili che è cao, si ngai fa e, kama foki e gnau tolu kotoa be si ngai tamai, si ngai fatokoua, o gnau nofu i lelenga, pe o gnau nofu e api, fuka hopua te, ko mou fasi ena, katawa ke pe kua ulelei atu ke tiku mou tolu, i he haua koi ni. Pego ia kwa tautai mi ia, pe a ko mau maari mai, i he pefini, koroa tautai whanoko ki he mapake whaaka o ke araha, toktalo e pina foriaki, aia kuone pekia, tautau whaka apa apa la.
1: Salute pe a aina.
0: Salute pe a hiki haki kwa tau wae. Alu botau ni ma ke tafa aki pia hiki o salute. Ko higa koe kahi taratalai whare, pia moe kahi polo kalaba kune o mai mea mea tek tau tolu i he pia api koe ni. Aiku toi tau mini te tahaono, ka taki toi tau mini te tahaono ki he walu he pia api koe ni. Mou fatonga ia ke koe, eto ki tukatu me tau ki lai ni anai nai ane. Ka tau ki kolosi ange he, ki he toketa ki a reo pino furea ki kua ne baba o atu ke le o mai mua hatau ki tatarai whare ki he taimu e momokoni ki tau sio ake pe koe ha teo teo pe ki a i he fasi
2: i le lolo tonga ni o gulolo tonga to i o kalaneni pe a mafola ati ki nusilan katoa hafu to umahakila ko to o flu pe ko influenza. I he taimi peheni o e tau kotoa pe o ku whaato mai ai a whahinga mahake koe ni koe flu o efhi ai a e tokolahi au pito o keke I he tau kotoa pe a e whahinga o e flu o tau poke ai maheno foki koe whahinga siemu o kune whakatupu a flu koe virus pe koe whahinga virus koe ni o ku lau e whahinga keke he o lau te au. Pea kia e whahinga flu o ku whaailoa ko Hong Kong flu. Ia e koe whahinga flu e taha ko Asiatic flu, ko Sydney flu. O whakatatau ki he ngahi feitu o ku nau mawe e nau tala mo wakai e whahinga virus ko e une whakatupu. I e lolo tonga ni ko whahinga flu ko e ni o ku malohi ange, pea o ku lolo ange. Kono anga maheni foke flu o ku maa pe poke pe taim no no pe ku o ngoi saireva. Ka e whahinga flu ko e ni o kamakamata ae o ngoi puke. Ki I fofonu pe a tae, taimi ni ihi ki mamahi o to mo ngahe folo o to whawai. Taim no no ku whaau ke lahi ange pe a mapuni au pito I hui he ngāwe ae fofonu pe a ngangau mamafa ae ulu pe a iairewa haki I mofi. Pe taimi ni ihi o kia iha mofi o ku lahi ange. Ka koe